0: dice turque, quistar quista, Anabattista, Anabattista,
1: ja,
0: suellista,
1: ja,
0: coffisti,
1: ja,
0: husita, morista, fronista,
1: ja, ja, ja,
0: ioc, ioc, ioc, star pagana,
1: ja,
0: luterana,
1: ja,
0: puritana,
1: ja,
0: bravina, mufina, zurrina,
1: ja, ja, ja,
0: iac, iac, iac, Mahometana?
2: Heybala, heybala, heybala, balabala, heybala, heybala, heybala, balabala.
0: Como Camara? Como Camara?
2: Giordina, Giordina.
0: Giordina?
2: Giordina.
0: Giordina, Giordina, Giordina.
2: Giordina, Giordina, Giordina.